0: prego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Mon papa è prego palà, mettesci le bocche a mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Mon papa è prego palà,
1: sa mamma è prego palà, ma tata è prego palà.